0: Did you know that over 35,000 users on this mean to this radio station on the Capital Radio application? Download now on the App Store and on Google Play. Capital Radio 93.8.
1: Ciallo, che pensi Napoli?
2: Napoli per me è città l'amore. Quaglio, quaglioncella, che è Napoli, quaglio.